Vaka Troja, Vaka Tanka, Gena Gut, che Gemanca, ma perché mi faccia smorta?

due schiaffaglia a strada e fra qui oltre con la spada. Stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già capla. Che te se te il dio da tut, ma fa che finché la falso. Alzo dio, lor l'ancupa, mi domande scusa, a passa fus, per pagura che il che scappa, la te.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che